cosa molto curativa da fare, sei rivolta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e di te stessa. Ti voglio bene, tanto, tanto.